0: I radio. I radio.
1: Samo hitovi.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai